0: numero 4.
1: Shakira, e morna voi, dai dai.
0: Numero 3.
1: Lady Gaga featuring Doechii, Runway.